tutta femminile, tu sì, dai, non ho voglia. Ah, hai. Lo mi hai paganic, oh, ya legut.